0: listening to Sarah Marie Philly, right here on Indie Spectrum Radio. Indie Spectrum Radio.
1: Certo che mi ricordo che è vero che, però sai, noi non siamo stanchi. Che cos'è che hai?